0: Alors, bro, no, no.
1: Puti, è vero, so.
2: Non
3: si chiama tanto sugar cane.
2: No, but you say
1: mi costa le mincelle, so. Ecco, scusate, non si chiama.